l'alaca. Quella l'alaca talaca laxo. Go. Laca talacata. Loco laxata. L'alaca talaco.

quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur me.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

Medea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e dicea: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla bicicletta al babuino, dal 1265 al 1321, non c'è nulla che sta sulla terra, adesso la nostra vita la rende del 4% dalla carotide della tibia. Dal fegato, dal fegato, dall'absus lingua, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per iniziare il tabacco. Il passato, il futuro, ho detto, quater fasse le desi,

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his

valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto, e con pianto e lamento per me, piangendo, with usura, with usura, with usura.

0: e per me nella città dove. Lasciate ogni speranza.
1: E tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With Uvura seen against nature, contra naturam.

Ecco! Carameraniera dalla grande frontiera occidentiana all'Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretiva telefonica, al magnifico Lettone, al Pistone, a Santa Cruz, al Marconio, agli Avocati 7, alla Finestra, alla Spucci 25, a Susanna Lettone, a Castiani la Lega, Crisis, per la musica, alla Arsia, alle proposte terre strutturali complessioni che sono parus putredini, al Valorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, perché giusto confine organico di posto per godere, e riuscirò dopo la propria tradizione, riuscirò, una moltitudine, riuscirò, per salvare la terra, in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, di fronte a te, morti di fronte a te, di fronte a te, di fronte a silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.